0: Aprono la nostra terza ora insieme qui su Radio Belle Monella.
1: È il post lunch time con Damiano Amentela Dall'An. Parliamo di truffe. Parliamo di Napoli, la mia città del cuore, che ha venduto un po' di lauree.
0: Allora, non so se avete sentito i telegiornali o avete letto il giornale in questi giorni, ma ci sono state oltre 500 lauree conferite nell'arco di 20 anni, dal 2004 al 2024, senza alcuna autorizzazione da questa, diciamo, società, come vogliamo chiamarla.
1: Infatti è stata sono state fatte delle indagini, si è ovviamente espresso il Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha detto: ma questo Ateneo non esiste, non è accreditato il Ministero.
0: E tutti quelli che si sono laureati su questo posto,
1: loro non sapevano. Loro non.
0: Ma la laurea li rimane o li viene tolta? Cioè?
1: Adesso leggiamo, ne stiamo parlando adesso. Dovresti sapermelo dire tu, perché io non le so ste robe, se vale o non vale.
0: Lo scopriremo.
1: Vale o non vale?
0: Strada facendo,
1: vedrai.
0: Se la laurea avrai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

ma incomprensibile visto da qui. Visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza. Visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva. È piatto, il mondo certe volte sembra

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: mi sento felice, spero e anzi sono convinto che volerà via in un soffio, in un battibaleno.
1: Perché dovete sapere che Paolo Zippo va in quell'isola.
0: No, quell'isola sì, che non si può nominare. Non si può nominare.
1: Ma la sveleremo prima o poi.
0: Assolutamente no, io ti ascolterò tutti i giorni.
1: Ti capiteranno mezzi ascoltatori proprio
0: no,
1: lì.
0: No, non voglio nessuno, voglio stare in vacanza da solo. Buongiorno e benvenuti nell'ultima settimana dell'anteprima di Buongiorno Luca, prima della pausa estiva, perché poi l'anteprima si fermerà, tu comincerai la trasmissione alle 7, dalle 7 alle 9 ci sarà Buongiorno Luca Summer Edition e poi invia via tutte le altre trasmissioni dell'estate, ma poi dal 27 di agosto invece ripartiremo normalmente.
1: Esattamente, ma ricapitoliamo quello che è capitato venerdì nella primissima ora.
0: Allora, venerdì nella primissima ora ho parlato, siccome era venerdì 17, no?
1: Sai, quelle cose, poi pioggia, intemperie, brutto tra
0: esatto,
1: l'altro.
0: Esatto, in molti luoghi d'Italia. Ho parlato di quelle, non di quelle superstizioni, ma di quelle cose che facciamo così senza pensarci, però sempre uguali, no? Tipo se ti è andato bene un esame, ti rimetti gli stessi vestiti. Cioè, non siamo superstiziosi, però
1: c'è qualcosa che ci fa dire: ma se mi comporto in questa maniera mi porta fortuna.
0: Dice, non succede, non è così, però
1: sì.
0: E di conseguenza ci siamo divertiti a sentire queste cose.
2: Buongiorno Luca. Allora, oggi 61 anni fa è nato mio fratello e quindi non so se è una sfiga o meno. No dai, scherzo, voglio bene a mio fratello. E fatalità, due settimane fa ho fatto gli anni io e mio fratello e sua moglie mi hanno regalato una collanina con tutti i charms porta fortuna, cioè c'è il cornetto, la coccinella, il quadrifoglio e oggi l'ho messa, vediamo come andrà questa giornata. Ciao.
3: Allora, neanch'io sono superstizioso, ma ho partecipato a un programma televisivo, andrò in onda lunedì dopo Ferragosto, e essendomi sposato da poco, avendo tre figli, mi toccavo la fede con le tre dita, così come, boh, ma più che scaramanzia era per darmi coraggio, ero molto teso. Cavolo, è andata non bene di più, quindi poi continuando continuavo a farlo e continuavo ad andare bene, quindi mi sa che sto diventando superstizioso.
4: Radio Bella e Monella.

0: Bambina.
1: Io sento già nell'aria l'arrivo delle vacanze, lo sento. Senti il rumore del mare.
0: Sento, sì, anzi ti vedo già spiaggiato su quell'isola,
1: Quella no, cavolo, che bell'isola. Comunque siamo qua per ricordare anche le cose di cui abbiamo parlato venerdì nella puntata di Buongiorno. E a proposito di isole,
0: sì.
1: Abbiamo scoperto che c'era sto dipendente comunale di non mi ricordo che paese, forse non l'abbiamo detto.
0: No,
1: ma esiste veramente, che ha chiesto di fare il smart working
0: dalla Repubblica Dominicana.
1: Da Santo Domingo, insomma.
0: E gli hanno detto... Sì,
1: vai. Tanto se lui fa bene il suo lavoro, che problema c'è?
0: Esattamente, perché è un po' il senso dello smart working. Quindi abbiamo giocato con i nostri ascoltatori e abbiamo detto: oggi avete la possibilità di andare in un altro paese, in un'altra regione, in un altro luogo per fare dello smart working. Che luogo scegliete? C'è chi si è immaginato degli scenari bellissimi.
1: Sì, ma non sono stati molto esotici. Cioè,
0: no.
1: Molta gente ha scelto piuttosto la montagna, paesi, cioè cose più semplici. Io pensavo veramente a località pazzesche tipo Santo Domingo,
0: sì.
1: Cuba. Che ne so, le Maldive, no.
0: Si accontentano.
1: Chi si accontenta
0: gode.
1: E a proposito di godimento, ne riparliamo fra poco.
2: Buongiorno, un camonelini. Buongiorno. Allora, se avrò possibilità di scegliere, di sicuro sarà la montagna. Però non è un posto fisso. Mi piacerebbe viaggiare, spostarsi un po', anche poco, fare un po' di percorsi e lavorare.
3: Buongiorno Ka, buongiorno ragazzi. Allora, immaginatevi alle Hawaii una spiaggia. In mezzo a questa spiaggia coperta dalle palme c'è un bar all'aperto con il tetto di paglia. All'interno c'è una persona con occhiali, camicia hawaiana e cappello. Ecco, lì sono io. Vi aspetto ragazzi per un aperitivo. Ciao a tutti, buona giornata. Massimo da Vicenza.
4: Ma buongiorno Ka. Zippo, però tu predichi sempre di questa Grecia. Io sinceramente non ci sono mai stata. Ma mi hai fatto proprio venire voglia di andarci. Quindi direi Grecia a questo punto. Mare, meta, olive, relax, lavorare sì. Magari in un chioschetto sulla spiaggia, perché no? Grazie, buona giornata, ciao!
5: Radio Bella e Monella.

0: prima di Buongiorno in Cast, stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì dalle ore 8 alle ore 9. Beh, ci siamo impiegati in un argomento particolare.
1: Sì,
0: era partito
1: sì.
0: in maniera innocente.
1: Sì, ma come sempre, quando le cose partono in maniera innocente, poi divagano, cioè, si lasciano andare, anche perché secondo me era una cosa molto interessante questa del supermercato, che io non conoscevo e che invece abbiamo imparato una cosa fondamentale.
0: Abbiamo parlato di luoghi di socializzazione dove si fanno nuovi incontri, nuove conoscenze. Se un tempo è la scuola quando si è più giovani, l'università, oppure lo sport, rimane lo sport un luogo chiaramente di grande aggregazione, ma poi cambiano le abitudini.
1: Già, ma poi abbiamo scoperto che ci sono altri posti come i corsi di ballo,
0: di cucina,
1: ad esempio,
0: di
1: corsi
0: ballo,
1: di cucina.
0: Sì.
1: E poi siamo finiti nella seconda parte della trasmissione invece a parlare del supermercato come luogo di incontri, diciamo così, un po'.
0: Invece anche qualche ascoltatore che ci ha confermato il supermercato può essere un luogo anche di approccio.
1: E poi abbiamo scoperto la teoria dell'ananas.
0: Sì.
1: Fondamentale, che ricordiamo agli amici del primo mattino: se si va in alcuni supermercati con un ananas capovolto, cioè col ciuffetto verso giù, significa che si è single e disponibili, diciamo così, a un incontro.
0: Quindi occhio quando comprate l'ananas.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo è la cosa che mi mancherà di meno in assoluto durante la mia vacanza.
1: Ma
0: sì.
1: Come?
0: Guarda, io ascolterò tutti i giorni il podcast della trasmissione appositamente per sentire l'oroscopo.
1: Pensa se te lo trovi in quell'isola, in quella isoletta della Grecia.
0: Non me lo troverò mai.
1: Ma
0: perché me l'ha chiesto un paio di volte. Ma tu vuoi che vai in vacanza? Non te lo dirò mai.
1: Ma lui
0: mai,
1: lo sa.
0: Ma figurati, l'ha letto nelle stelle.
1: Certo. Peggio, ti ha messo una cimice proprio sulla valigia.
0: Sì, quelle puzzolenti, però. Vabbè, eccoci qua con il segno fortunato di questa giornata di lunedì.
1: Ed è il segno della Vergine.
0: Vedi, verginette, vi divertirete un sacco oggi.
1: Sì, sì. Radio Bella e Monella.

0: E anche questo lunedì. No,
1: no, beh, soltanto, l'anteprima.
0: Sì, soltanto l'anteprima.
1: Adesso c'è la trasmissione ufficiale, abbiamo ancora un sacco di argomenti, dobbiamo giocare con voi, avremo delle cose da regalare, tra cui la gloria eterna, che è sempre ben apprezzata.
0: Forse anche qualcos'altro, ma vediamo. Vediamo se la direzione ci ha concesso un premio vero o se noi contribuiremo. Ma io preferisco regalare la gloria eterna. Così mi sento più. Cioè, proprio regalare la gloria eterna è qualcosa di importante, qualcosa che non fa nessuno, diciamo.
1: Beh, voi lo scoprirete soltanto vivendo, soltanto ascoltando la trasmissione, già, chiaramente, interagendo al 393-7366-170.
0: A fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ci siamo alle 5.57.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: canzone da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Allora, eccoci qua, pronti ad affrontare un'altra settimana di estate. Lunedì mattina abbiamo molta carne al fuoco, molte cose interessanti di cui parlare, ma è solo l'inizio, gente. Bella.

0: Zippo, molla tutto, andiamo in Spagna a festeggiare, dai, dai, dai, dai, dai.
1: Potrebbe essere un'idea, un lunedì alternativo, quasi quasi ci sto, guarda, ci sto. Buongiorno, si può fare, no? Cioè, in teoria io potrei trasmettere da tutto il mondo, cioè, senza nessun problema, basterebbe un splendido collegamento internet. Io ci sto, andiamo, prendiamo un aereo, via in Spagna a far festa, dove immagino abbiano fatto festa tutta la notte perché la Spagna ha vinto i campionati del mondo, ne abbiamo parlato per diversi giorni anche qui a Buongiorno Ca, ora campionato del mondo finito, ce ne laviamo le mani, basta, ci ho tolto via anche questo problema, abbiamo un argomento in meno da trattare, altre cose in meno che finiranno sui giornali, sui telegiornali ed altre amenità varie. Siamo arrivati invece a lunedì 20 luglio del 2026. Sono le 6 e 5 del mattino. Abbiamo molte cose di cui parlare, vabbè, parzialmente anche della Coppa del Mondo, però molti argomenti di cui vorrei parlare, di cui parleremo insieme a voi stamattina dalle 6 fino alle 9, perché qui comincia l'edizione del lunedì di Buongiorno Unca. Buongiorno.

0: 0266 170, do subito il numero di telefono, così vi fate vivi, vi fate sentire, mi raccontate dove siete, cosa fate, dove andate, perché, in che modo, a quale scopo. Sto esagerando forse, ragazzi, è solo lunedì mattina, dobbiamo prendercela con calma e iniziare. Allora, diverse cose interessanti. Vabbè, sta storia che la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo di calcio, io personalmente praticamente non ho visto la partita, ho visto metà, sì, no, dai, quasi tutto il secondo tempo, una delle finali dei mondiali più noiose della storia del calcio, credo, cioè due palle, mamma mia. Poi alla fine, quando hanno detto no, andiamo supplemente, ha detto vabbè, va, ciao, buonanotte, non me ne frega niente, vado a dormire, perché veramente, cioè, comunque ha vinto la Spagna, complimenti alla Spagna. La faccia di Trump quando ha consegnato la coppa alla Spagna era tutto uno, cioè, sai che non gli sono simpaticissimi gli spagnoli in generale, no? Per cui già aveva sta faccia, l'ho vista stamattina in alcune fotografie dei giornali, che proprio c'aveva voglia, diceva no, perché porca puttana, perché parla così, dovuto consegnare a Spagna queste cose qua, maledetto, eccetera eccetera, insomma, vabbè. Comunque io la prendo sempre sul lato del divertimento, no, queste cose qua. Oh, poi io non ho visto la partita ieri sera perché sono andato a vedere il tanto discusso Odissea, questo film di Christopher Nolan, che io personalmente ho trovato molto bello, molto interessante, molto piacevole, per cui insomma, vabbè, poi anche lì nascono dibattiti di tutto genere. Vedo che già cominciano ad arrivare messaggi di vario genere, fatevi sentire, fatevi vivi, poi vi metterò là un argomentino così, una domanda semplice, anzi ve la metto subito, dai, cioè mondiali finiti, basta, certo, però secondo me ognuno di noi ha un talento per cui meriterebbe una medaglia. Ce l'abbiamo tutti, ragazzi, non deve essere una cosa seria stamattina, cioè cerchiamo di iniziare la settimana così, scialli proprio, come si suol dire. In quale disciplina della vita quotidiana saremmo campioni del mondo? Io adesso ci penso un po', però magari siamo campioni del mondo nel trovare parcheggio, nel perdere le chiavi di casa, nell'addormentarsi sul divano, nell'aprire il frigorifero a cercare qualsiasi cosa. Insomma, ci sarà qualcosa nella quale siamo campioni del mondo, no? Vabbè, amici, vi vedo belli attivi, vi percepisco belli svegli, per cui apriamo ufficialmente la mattinata. Ricordo ancora una volta il numero per battere il proprio colpo qui a Buongiorno UK, 393 73 66 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: 7:15 del mattino e tutto va bene. Scusate se parliamo di viaggi, magari le persone che ci ascoltano in questo momento stanno imprecando in cirillico antico perché non possono andare in viaggio quest'anno per varie ragioni. Alle volte bisogna rinunciare alle ferie.
1: Sì, ma sognare non costa niente.
0: Esatto, e noi
1: quindi
0: oggi
1: vi stiamo chiedendo sì, un viaggio che non avete ancora fatto, un viaggio che è sognato, un posto che vorreste andare
0: luogo,
1: a vedere.
0: Sì, no? Quel luogo che hai sempre detto a quanto mi piacerebbe andare a vedere, che può essere un posto dietro casa, può essere un posto in Italia, può essere un posto in Europa, può essere un posto nel mondo. Cominciano ad arrivare i primi messaggi interessanti, oserei dire.
1: Se ci mandate anche dei vocali siamo
0: sì,
1: contenti.
0: Sì, mandateci anche dei vocali, che bello sentire le vostre voci, soprattutto non facciamo fatica a leggere.
1: No, Alessandra scrive: Stati Uniti, sicuramente Grand Canyon, cascate del Niagara, e vedi i puntini, quindi un sacco di altre cose.
0: Ci sono ancora cose. Gli Stati Uniti, io ci sono stato una ventina d'anni fa al Grand Canyon. Al Grand Canyon tanta roba. Le cascate del Niagara non le ho viste, però.
1: Sì. No, non so, gli Stati Uniti, vabbè, il Grand Canyon mi piacerebbe, però non è una delle mie prime mete.
0: Vedi, ma perché ognuno c'ha dei gusti. Io ci sono stato quando c'era un po', c'avevo un po' il mito dell'America, poi un po' mi è passato questa cosa qua, però mi sono fatto un bel viaggio, ho fatto un mese in America.
1: Sarà che non ce l'ho mai avuto io il mito dell'America, sono dettagli. Buongiorno K, io a Dubai vorrei andare, ma anche la Nuova Zelanda non mi dispiace, solo che è un po' lontana.
0: Vabbè, cosa sarà, Rossana, prendi questi 14 aerei e via. Ma guarda, faccio così, ti progetto il volo io. Allora guarda, parti da Venezia o da Verona, fai il volo Venezia-Dubai, e poi Dubai direttamente vola in Nuova Zelanda. Forse c'è uno scalo a Hong Kong anche, però insomma va bene lo stesso.
1: Può fermarsi a Hong Kong e fare una visitina lì e poi
0: Io me lo farei, Rossa, io lo farei, Rossana, te lo assicuro.
1: Allora questa mattina, ragazzi, parliamo di viaggi dei sogni, quel posto che vi piacerebbe tanto vedere, non avete ancora avuto l'occasione, chissà se avrete mai l'occasione, perché poi a volte rimangono dei sogni in cassetta.
0: Io c'ho il pallino che ti racconterò fra un po', che non so se ce la farò mai a vederlo.
1: Perché
0: è complicato anche stagionalmente parlando. Continuate a mandare i vostri

0: messaggi, vediamo, ne stanno arrivando molti, fra un po' li ascoltiamo e li leggiamo insieme.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insomma, ognuno di noi ha nel cassetto il sogno di un posto da vedere, che può essere una grande città europea, che ne so, Parigi, Londra, Berlino, mi vengono in mente le più quotate, no? Le più, sì, le più famose, che ne so.
1: Beh, diciamo che tra i miei sogni nel cassetto, sì, c'è Parigi, io non ci sono mai stata, ma vorrei vedere tutta la zona dei castelli della Loira.
0: Bella anche quella, magari sai che c'è chi se la fa in barca, quella lì.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè si fa, noleggia la barca e si fa tutta la Loira in barca, quello deve essere meraviglioso.
1: Quello è uno dei viaggi dei sogni che è fattibile, però è molto costoso.
0: D'altronde noi ricchi possiamo permetterci queste ed altre cose.
1: Proprio per quello rimane un viaggio dei sogni. Però.
0: Ma sentiamo un po' i nostri ascoltatori, qual è il vostro viaggio dei sogni, quello che magari non farete mai, quello che però avete nel cassetto lì nella mente, dice, ah, quel posto lì prima o poi, e poi il prima o poi diventa così.
2: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
2: Viaggio che vorrei fare ma non so se farò mai, più che per possibilità economiche di tempo, per le possibilità politiche che purtroppo in quel posto sono devastanti, è la Giordania. Mi piacerebbe andare a vedere Petra, mi piacerebbe andarci in moto, ma situazione politica assolutamente precaria, ma da secoli lì vivono purtroppo come in una pentola a pressione, per cui chissà se mai succederà. La prima volta che avrò l'occasione lo farò, deve essere meravigliosa. Buon viaggio a tutti, buongiorno a tutti.
0: Beh, paradossalmente di quella zona là la Giordania è il luogo politicamente più tranquillo, cioè c'è il re di Giordania, intorno, il problema c'è, ovviamente, se lei dice vorrei andarci in moto devi attraversare altre zone che magari tanto sicure non lo sono, però la Giordania di per sé è assolutamente tranquilla, te lo posso confermare, cioè conosco persone che anche l'anno scorso sono andate seppur in giro ci fosse già della tensione abbastanza forte, per cui magari è un sogno.
1: Cerca,
0: no?
1: Sì.
0: Se non così irrealizzabile, magari non in moto, prendi l'aereo, noleggi la moto là.
1: Ma nessuno sogna tipo di andare a vedere, non so, la muraglia cinese, che è quella più alta del mondo.
0: Oppure in Lapponia, secondo me, potrebbe essere un altro viaggio da sogno. Sai, andare a vedere il villaggio di Babbo Natale, vedere l'aurora boreale,
1: quello,
0: tutte quelle
1: altro.
0: Cose qua. Allora, amici, aspettiamo che la vostra fantasia ci regali delle belle cose, fatelo al 393 73 66 17 0.

0: pare vero che uno parta per le ferie o che non ci parta, sognare è sempre una cosa meravigliosa, soprattutto quando si passa di sognare di viaggi.
1: Sì, assolutamente. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro viaggio dei sogni, quello che non avete ancora fatto, quello che è ancora tra i sogni nel cassetto e che sperate di realizzare un giorno.
0: Io ce l'ho.
1: Sì.
0: Cioè pure ho viaggiato tanto, però il Nepal.
1: Ok, Nepal. Deve essere molto bello.
0: Nepal
1: però
0: e
1: molto
0: Tibet.
1: Duro.
0: Sì. Nepal e Tibet sono due posti che mi piacerebbe tanto visitare prima o poi fare un trekking di quelli che. Sai che stavo per andarci, poi come sempre la vita ti presenta delle cose che succedono e ti tolgono al momento la possibilità di andarci. Perché secondo me cioè, devi cogliere al momento, quando hai l'occasione.
1: Quello è un viaggio sicuramente impegnativo, anche perché si vedono tante realtà e ci vuole tanto spirito d'adattamento. Poi dipende uno dove vuole andare, cosa vuole fare, come in tutte le cose. Però insomma, se vuoi viverti davvero, secondo me, il Nepal, il Tibet a 360 gradi, ci vuole un po' di spirito d'adattamento.
0: E un po' di tempo, perché bisogna avere anche là un mesetto di tempo per andarci tranquillamente, non si può andare di corsa in quei posti là. Bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi, tra un po' li sentiamo tutti quanti.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: guardate, nonostante il fatto che oggi sia una giornata meteorologicamente non meravigliosa su molte parti d'Italia, cioè nel senso che ci sono perturbazioni, piogge un po' sparse in giro, cioè poi lo sappiamo che coprendo molto territorio noi non è che possiamo darvi le previsioni del tempo in tempo reale o perfette, però parlare di viaggi mi solleva.
1: Sì, assolutamente. Stiamo parlando di viaggi, quelli che non avete ancora fatto, quelli che non vi siete ancora concessi o che per motivi di costi, per motivi di distanze, di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. È triste però la questione tempo e la
0: anche soldi, economica. Anche soldi, perché purtroppo, guarda, leggevo un'indagine ieri tutto per viaggiare è aumentato tantissimo. Sì, alcune cose in 10 anni tipo del 160%, fra cui i voli anche, cioè tipo i voli nazionali sono aumentati tantissimo.
1: Pensiamo anche agli alloggi per esempio o anche al cibo.
0: Sì, no, io volevo dire ai signori di Trivago che fanno la pubblicità, no, perché ho visto un hotel a 185 euro, ieri ho detto megoglioni, cioè, sì. 185 euro,
1: no, che poi ormai con 100 euro, 110 euro, sì, eccetera, anche ti danno il bed and breakfast, cioè sì, ti danno la possibilità di dormire, far colazione e tutto il resto, scusate, esatto, quanto dobbiamo spendere.
0: Vediamo i sogni dei nostri ascoltatori, dai, che sono interessanti e molto belli secondo me. Buongiorno
2: Unca.
0: Sì,
2: io vorrei andare in un'isola in Grecia, uh-huh, dove va sempre zippo e non si sa dov'è. Ecco.
1: Allora, un'isola in Grecia posto si
0: brutto.
1: Chiama...
0: Non lo devi dire!
3: Buongiorno a tutti, il mio sogno è la Polinesia.
0: Sicuramente
3: ci andrò appena andrò in pensione.
1: Ma la domanda vera è: andrà in pensione?
0: Era Gauguin, no? Quello che è andato in Van Gogh.
1: Gauguin che poi ha preso ispirazione per tantissimi dipinti.
0: Vedi, lui aveva capito tutto della vita.
1: Sai che all'epoca nelle correnti artistiche ma anche musicali andava molto di moda tutta la parte di scoperta, di
0: viaggi. Poi andavano là, si facevano 14 mogli.
1: Non è detto, dai. No, non lo so, Gauguin. Adesso
0: era Van Gogh quello che si è sposato anche a Tahiti, giusto?
1: No, non lo so.
0: Mannaggia, che ignorante.
1: No, Van Gogh no. Gogh è sempre rimasto nel circondario.
0: Si è tagliato
1: l'orecchio. Sì, aveva una serie di problematiche, poveretto.
0: Penso anch'io ho una serie di problematiche, ma l'orecchio me lo tengo attaccato.
1: Vabbè,
0: scusate, mi paragono a Van Gogh. Cosa sarà mai? Sempre un artista.
1: L'umiltà. Radio Bella Molesta.

0: adesso.
1: Andrei anche in Egitto, ci scrivo. In Giappone, però una mia amica ha detto che è un pochino caro.
2: In Giappone, in non l'Egitto. Giappone caro, ci sono i giapponesi che sono vogliono un sacco di soldi.
1: E poi in Turchia, andrei a trovare i miei attori preferiti in Turchia.
0: Chong-yong.
1: No, come si chiamava quello?
2: Kemal! Io mi becco sempre le serie turche che fa Canale 5 al pomeriggio, queste cioè l'erede.
1: Che cos'è sta cosa?
2: Non lo so, quella non l'ho guardata ancora, però vedo i promo, no? Cioè i trailer. L'erede. Che ci sono tutti che si chiamano alla stessa maniera.
1: Sì.
2: Kemal, Kurtuturnuk, Sprudruk, Sberganiakt.
1: Guarda, non ne ho viste neanche una, so che c'era quella famosa. Come si chiamava la
2: quella di Kemal? Sì. Di Kemal, non mi ricordo il nome esatto, ma qualche ascoltatore, ascoltatrice ci viene in aiuto raccontandoci tutti i nomi delle serie turche. Quelle di cui io non mi sono perso una puntata, cioè un po' come Temptation Island, insomma, quelle cose che ti prendono e ti lasciano là. Ma torniamo ai viaggi.
1: Moreno dice: io farei il viaggio dell'Italia intera, partendo da Venezia, farei tutta quanta la costa arrivando in Liguria.
2: In moto, fra l'altro, sì. Anche lui. Cioè, beh, è una bella storia, sì, sicuramente vedresti posti interessanti. Son tanti chilometri, perché l'Italia ha, cioè, essendo una penisola piuttosto, ha tanti chilometri di costa.
1: Tanti chilometri, tante cose da visitare sicuramente.
2: Beh, anche lì secondo me ci vorrebbe un po' di tempo, non è che te la puoi fare in una settimana sta roba.
1: No,
2: qua
1: no.
2: Ci vuole un mesetto abbondante.
1: No, anche di più. Anche di più, perché sì, fai la costa, però poi ti fermi, no? Nei luoghi iconici, nei luoghi belli, e poi magari
2: Terramare. scusate, cioè, ogni tanto
1: grazie, perché qualcuno ci viene in aiuto quando non ci ricordiamo le cose.
2: Ecco, noi passiamo dai viaggi alle telenovela turche in un attimo praticamente, ma perché qualcuno ci ha detto andrei in Turchia
1: a trovare gli attori.
2: Fra l'altro veramente sti turchi fanno una serie dopo l'altra. Cioè, sono tutte uguali.
1: No, è perché l'Italia, eccetera, le compra. Sì, una volta comprava quelle dal Brasile, dall'Argentina, eccetera. Adesso è cambiato.
2: Chissà perché? Perché sono interessanti o perché costano poco, secondo te?
1: Non mi addentrerei su questa questione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: l'estate, il sole, il mare, ti viene voglia di partire e di andartene via.
1: Sì.
0: Ma in vacanza.
1: Beh, c'è chi ama comunque fare le vacanze anche d'inverno, ci sono delle mete meravigliose, sia che uno poi scelga di andare al caldo, sia che uno scelga di andare al freddo.
0: Ecco, c'è anche, a parte Rossana che ci scrive adesso, adesso guardo è tutto per la mia famiglia, sempre turca. Poi c'è Faraway, ah, tutte le serie.
1: Le novelle turche.
0: Insomma, Pier Siglio ha un contratto con la Turchia, è bravo. Sì, sì, ci sono tutte le. L'erede. No, ma Terra Amara, io la rifarei adesso che adesso tipo agosto, no?
1: Magari la stanno già rifacendo e non lo sappiamo.
0: Può essere, poi c'è.
1: Sai che partono le repliche, tutte queste cose.
0: Sì, qui. Sì, magari cioè, se c'è la replica di Terra Amara, ditemelo che quando sono in vacanza io vado sicuramente a vederla.
1: In quell'isoletta lì?
0: In quell'isoletta!
1: Allora, oroscopo di oggi.
0: Guarda che se tu lo dici quando io sono via, io lo vengo a sapere perché ho le mie spie che controllano la programmazione di Bella e Monella.
1: Ai.
0: Il posto dove vado io è assolutamente segreto. Insomma, mica tanto. Insomma, vabbè.
1: L'hai detto 27.000 volte.
0: Ma ce lo sono tutti dimenticato già, per cui insomma, vabbè, oroscopo.
1: Ariete, oggi incendi, discussioni con entusiasmo, fuochi e fulmini.
0: Toro, oggi mangerai per dimenticare.
1: Vabbè, ricorda il gelato.
0: Sì, quello non manca mai. Gemelli, sì, scusa, è tuo.
1: Niente, tre personalità tutte simpatiche.
0: Cancro, bisogna stare attenti a quello che si dice, perché tu ricordi cosa ti ha detto quella persona nel 2014.
1: Ma che ansia, ragazzi,
0: mollate un po'.
1: Leone, autostima a livelli olimpici.
0: Vergine, sempre pignolo, ti corregge anche quando hai ragione. I vergini sono così.
2: Non hai fatto le cose giuste.
1: Bilancia, sì. Oggi diplomazia da premio Nobel.
0: Ecco, l'ho appena dimostrato. Scorpione, oggi sarai misterioso, segreto come la ricetta originale della Coca-Cola.
1: Sagittario, questa mattina ottimista, cronico, che puoi mai andare storto?
0: Esatto. Sì. Capricorno, lavori anche mentre dormi.
1: Mamma mia.
0: Ragazzi, ma anche voi prendetevela un attimo.
1: Calmi. Oh,
0: c'è il
1: 21. Andate in vacanza,
0: sì. Dai.
1: Acquario, anticonformista pure quando sarebbe utile conformarsi.
0: Pesci, oggi ti senti motivatore, professione e superhuman di chiunque.
1: Sì, sai quelle cose complicate che vogliono dire niente.
0: Sì, quel lavoro che fa il digital manager, bringing Tom Fancy, facciamo una call per definire il budget del
1: caso. Sì, questa cosa del facciamo una call, sai quanto mi sta
0: ti
1: un
0: sta
1: po'
0: sui
1: qui?
0: Maroni.
1: Telefono, fa una riunione al telefono.
0: Ma no, si fa la call su Teams, non capisci niente, bro.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: siamo spostati dai viaggi alle telenovela turche. Questo un po' mi preoccupa perché
1: e abbiamo scoperto che non sappiamo un tubo
0: di telenovelas. No, noi siamo
1: Terra Mare, la stanno facendo sul 30 alle 19:10.
0: Che canale il 30? Cioè, non lo so, io non conosco.
1: Ma anche in un altro canale.
0: Ah, ok.
2: Ciao ragazzi, ciao Paolo, ciao Elisa. Terra Mare la fanno la mattina su Rete 4.
0: Ci fa concorrenza.
2: Non siete tanto informati. No, comunque, no, ciao, buona giornata.
1: Quindi scusate, perché Terra Mare la fanno la mattina?
0: Sì, la sera.
1: Su 4.
0: Il pomeriggio.
1: La sera, no, aspetta.
0: Alle 19:10.
1: Alle 19:10 sul 30, e poi ci dicono sulla 5, quindi la 5 è il 30, nel tardo pomeriggio 19.
0: Ok, va bene.
1: Lui dice una cosa. E così chiudiamo.
3: Ciao ragazzi, ma una domanda sulle telenovelas.
0: Sì.
3: Ma Sentieri, sì, che ha fatto 1257 milioni di puntate.
1: Sì.
3: Ma se si chiamava Autostrade, quante cazzo di puntate erano? Ciao ragazzi, Fabietto da Milano.
1: E con questo chiudiamo quest'ora, ma ne abbiamo un'altra, quindi piccolo break, poi torniamo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Guardami Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: sono le 8:01.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico, attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dopo aver parlato di vacanze, il meritato riposo.
1: No, che meritato riposo?
0: Sì.
1: Non meritato riposo. Beh, meritato riposo, riposo sì, riposo, perché parliamo sì. di letto, ma parliamo un po' di guerra.
0: Sì, sì, della battaglia dei sessi, anche perché, ragazzi, una delle cose che mette a prova la coppia, sia che sia appena formata, sia che sia una coppia già presente da tanto, è andare a dormire, ovvero il modo in cui si dorme la notte.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono quelli.
1: Succede d'estate, succede d'inverno. D'estate,
0: sì.
1: sai qual è il problema? Che uno ha caldo, l'altro un po' meno caldo. Uno accende l'aria condizionata, l'altro impreca perché non vuole l'aria condizionata accesa. Uno dorme sotto le lenzuola, l'altro delle lenzuola non ne vuole sapere. D'inverno succede la stessa cosa. Quello
0: sì,
1: che ha più caldo, quello che ha più freddo.
0: Sì, ma perché? Cioè, secondo me ci accoppiano male. Cioè, adesso, siccome ho visto l'Odissea ieri, gli dèi prevedono per noi delle cose strane. Cioè, tipo, ti fanno trovare la tua anima gemella, fra virgolette, che però non è anima gemella da quel punto di vista. Cioè, se tu hai freddo, lei ha caldo. Se tu hai caldo, lei ha freddo. Se tu d'estate vuoi dormire sopra le lenzuola, dice, come dormi sopra le lenzuola? Guarda, io mi metto accucciata sotto le lenzuola. Cioè, così e così. Perché succede questo?
1: E non lo so. Ma tu pensa anche con i termi, no?
0: Sì.
1: Se uno non ha riscaldamento a pavimento, che sì. un altro paio di maniche.
0: Sì, termosifone.
1: Termosifone. Cioè, chi dorme dalla parte del termosifone? Chi dorme dalla parte della porta?
0: È quello che ha più
1: sono
0: freddo.
1: Sono decisioni.
0: Dorme. Sì, cioè quello che ha più freddo dorme dalla parte del termosifone.
1: Sì, però per esempio, quando io andrò ad abitare, cioè il termosifone, io sarei favorevole a dormire vicino, attaccata, abbracciata al termosifone.
0: Però?
1: Ma alzandomi prima, la porta è più vicina dall'altra parte, quindi per non disturbare uno si mette vicino alla porta. Insomma, non c'è mai un accordo. Non so se voi l'avete trovato, non so se voi litigate ancora sotto le lenzuola o sopra le lenzuola.
0: Beh sì, si litiga sempre per quello.
1: Sì.
0: Cioè sì, io sono a favore, te lo dicevo prima, della soluzione austriaca. Cioè, tipo d'inverno, due piumini diversi.
1: Mm-mm.
0: Chi ha più caldo si prende quello più pesante, chi ha più freddo si prende quello più leggero.
1: Inverno.
0: Perché no?
1: È il caso aria condizionata, perché miei discutono su quello. Mio padre ha sempre caldo, quindi accende anche durante la notte l'aria condizionata. Mia madre non la sopporta, tanto che una volta si è presa pure la polmonite. Ma sono altri dettagli.
0: Ma quanto la tiene? Scusa, 18? Non ho capito.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: 23, 24 si tiene l'aria condizionata.
1: E che vuoi farci? È un orso che ha caldo.
2: Radio Bella e Monella.

Ballo ballo su Belle Manella. Allora andiamo verso la conclusione, anzi no, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero come ti organizzi i pasti per la giornata. Si stava parlando appunto prima dei ritmi frenetici durante tutte quante le giornate, poi soprattutto adesso dove magari le scuole tendenzialmente sono chiuse, quindi oltre a noi bisogna pensare anche ai figli, a tutto quello che insomma ci circonda durante la giornata. E c'è chi ha scritto: cerco di organizzarmi in anticipo, di solito pianifico i pasti principali e preparo già quello che posso. In tanti avete anche scritto che tendenzialmente vi prendete parte del fine settimana per organizzarvi e congelare tante cose che avete cucinato. Comunque diceva: così durante la giornata evito di improvvisare. Avevo anche uno schema che mi aiutava, però purtroppo non l'ho più continuato e quindi insomma è andato tutto, diciamo, in questa maniera mansgorlando ultimamente. Dipende molto dagli impegni della giornata, invece ci dice Anna: quando ho tempo preparo tutto in anticipo, altrimenti tengo sempre a disposizione qualcosa di sano e soprattutto veloce. Questo è giusto, assolutamente, il fatto di cucinare, prendersi, poi ovviamente a chi è che viene voglia di cucinare con questo caldo? Probabilmente a nessuno, però prendersi del tempo, cucinare e poi congelare per riscaldare in un secondo momento potrebbe essere la soluzione giusta. Radio Bella e Monella.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre su Belle Monella, chiudono anche questa mezz'ora. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco si torna e giochiamo e vi regaliamo due biglietti, quindi piccola pausa e siamo qui con voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
15: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con 100 messaggi, Roberto Vecchioni e Alfa con Sogna ragazzo sogna e in conclusione Ste con Red. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Vi diamo la possibilità di andare a vedere il volo. Vi regaliamo due biglietti per andare a Villa Manin. Siamo in quel di Codroipo e quindi preparate i vostri smartphone perché è molto semplice. Al mio via, al 393-7366170, basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite il volo per me, ma solo ed esclusivamente al mio via. Allora, attenzione, ve lo ripeto, è venerdì 31 luglio a Villa Manin Codroipo, ok? A vedere il volo. Preparatevi, 393-7366170, vedo che già qualcuno ha mandato il messaggio, quindi quelli saranno invalidati. Il volo per me, 3, 2, 1, via.
3: Radio Bella Monella.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella e Monella? Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi due biglietti per il 31 di luglio a Villa Manin, in quel di Codroipo, per andare a vedere Il Volo. Era molto semplice, bastava mandare un messaggio al 393-7366-170 dove dicevate Il Volo per me. Beh, bravi tutti quanti, ma bisogna fare le congratulazioni ad Angela ed Edoardo da Padova, che sono stati più veloci e quindi si sono aggiudicati questi due biglietti.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mi piaci su Belle Monella chiude queste nostre tre ore insieme, le due per quanto riguarda Andrea e Alvise. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 sempre in solitaria, dopodiché io risaluto nuovamente tutti coloro che ci hanno ascoltato dall'una alle tre in replica e vi do appuntamento a domani ovviamente. Adesso vi lascio con Rocky fino alle 19, poi ci sarà anche Greta. Ciao!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2021. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
1: Radio Bella e Monella.
10: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
1: Radio Bella e Monella.
11: Guardami Fiorello e Parariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di due anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TG Com 24.

0: quotidiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E diamo il via con il disco di Gaia che si intitola Bossa Nostra. Sicuramente ve l'ha anticipato il nostro caro amico collega Alvise e vi ha dato già un piccolo anticipo. Sarò io a presenziare il posto di Andrea Ferrara, che è in ferie dalle 18, ma arriveremo assieme fino alle ore 21, 18-19 per tutta questa settimana in solitaria. Poi dalle 19 alle 21 sarò sempre e solamente in compagnia di Greta, piena di chiacchiere e soprattutto piena di gossip. Lunedì ragazzi, lunedì 20 di luglio 2026, sono gli 8 i minuti dopo le 18 e saremo ben 3 ore assieme per tutta la settimana. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi. Però prima di lanciarvi il topic di questo tardo pomeriggio, partiamo subito con il disco di Fedez, e questo disco si chiama Allucinazione Collettiva, qui su Radio Belle Monella.
1: Ehi, fatti viva.

0: Abbiamo ascoltato questo lunedì pomeriggio alle 18.14 il disco di Rossville e Tony F che si chiama Victoria's Secret. E sappiamo benissimo, ormai siamo a fine luglio, questo caldo si fa veramente sentire tantissimo. Però influisce tantissimo anche per quanto riguarda la concentrazione. Sappiamo benissimo che magari il caldo non aiuta per niente. Poi non aiuta per niente perché può ridurla, perché il corpo usa energie per mantenere la temperatura. Poi subentrano anche la disidratazione, anche un sonno di qualità peggiore, rendono il tutto più difficile. Cioè non riusciamo a stare molto attenti. Tuttavia però, secondo uno studio, esiste una soluzione. Il cinema potrebbe migliorare la nostra concentrazione, che oggi è ai minimi storici, appunto, appunto fa anche troppo caldo per questa cosa qui. Non è solo intrattenimento. Secondo uno studio condotto da un'università molto, molto importante, University College London, immergersi in un film può generare risposte fisiche, emotive e cognitive misurabili. Cioè, perché poi pensateci, durante la visione il battito cardiaco degli spettatori segue movimenti più intensi della storia, quindi tendiamo anche a concentrarci molto di più su quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché adesso c'è Giusy Ferreri dal 2015 con Volevo Te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Salme con la pesce, con cattive abitudini. E abbiamo capito che questo caldo non aiuta per niente, soprattutto a rimanere concentrati, sì, perché ci distrae molto facilmente. Però c'è una soluzione a questa cosa qui. Volete migliorare la concentrazione? Basta che vi guardiate un film al cinema, perché appunto abbiamo detto che, secondo uno studio condotto dalla University College of London, immergersi in un film può generare risposte fisiche, emotive, cognitive e misurabili. Ovvio, poi, in un mondo fatto di notifiche e multitasking, il cinema potrebbe anche offrirci una soluzione molto rara, cioè, vero, la possibilità di concentrarci su un'unica esperienza per un periodo prolungato. Anche perché, cosa succede al nostro cervello quando guardiamo un film? Cioè, questo studio è stato fatto su all'incirca 51 persone, ok, che sono state invitate a vedere un film, facendogli indossare sensori biometrici per monitorare il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea. Anche se seduti immobili, cioè, gli spettatori hanno mostrato una risposta fisica al film, ovvero il battito cardiaco seguiva e cambiava seguendo i momenti più intensi della storia. L'attivazione emotiva aumentava durante le scene più coinvolgenti. Beh, certo, poi succede soprattutto magari quando stai guardando un film che tanto ti piace, poi lo stai guardando anche in compagnia, tutte quelle persone magari che sono silenziose, che ti dicono appena parli: guarda il film, che siamo venuti qui per guardarlo. Quindi di conseguenza aumenta, no, la tua concentrazione, giusto? Radio.

0: siamo noi.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica. Quindi abbiamo capito, ricapitolando, che secondo uno studio il cinema può migliorare la nostra concentrazione, che oggi è ai minimi storici. Poi dipende soprattutto dal genere che stai guardando, se tanto ti piace, no? Quindi al 393-7366-170 volevo chiedervi: quali generi di film vi tengono più concentrati? Cioè, da dire al punto da non riuscire a distogliere l'attenzione nemmeno per pochi secondi. Potete lasciare un messaggio scritto oppure vocale, intanto un po' di pubblicità.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella.

0: Libra con antidroga. Fortunatamente non servono fare test di antidroga né per lavorare in studio qui di Radio Bella Monella, ma neanche per godersi un film in pace. Abbiamo parlato durante la prima mezz'ora, ok, che guardarsi un film al cinema può aiutare a migliorare la concentrazione. Certo, voi direte, perché magari ci focalizziamo su quella cosa lì e stiamo molto attenti magari ai dettagli. Poi, ovvio, un ambiente senza distrazioni permette anche al cervello di rimanere focalizzato su una sola esperienza, qualcosa a cui siamo sempre magari meno abituati. Poi, se il tuo obiettivo è mantenere l'attenzione e allenare la concentrazione, poi esistono anche alcuni generi che tendono a coinvolgere anche molto di più, perché poi sicuramente serve anche, magari richiedono di seguire dei dettagli, collegare indizi e mantenere il filo della trama. Non esiste però una prova che un genere migliori direttamente la capacità di concentrazione nel lungo periodo, però se volete allenare la vostra concentrazione potete magari seguire qualche film storico o biografico, anche perché poi possono mantenere alta la concentrazione se ti interessa imparare qualcosa. Per esempio, drammi con trame articolati che richiedono attenzione ai dialoghi e all'evoluzione dei personaggi, poi anche quelli di fantascienza, quelli gialli e film investigativi, ma soprattutto, secondo me, i migliori sono quelli thriller psicologici, anche perché poi ci sono un sacco di scene strane, ti spingono anche a seguire indizi, cogliere dettagli e fare anche delle ipotesi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

quindi effettivamente esistono anche qui i generi che ti aiutano a rimanere un po' più concentrato, soprattutto magari quando ti guardi film storici, magari film drammatici, di fantascienza complessa, gialli e thriller psicologici. Sì, perché ci sono alcuni film che richiedono una pazienza, richiedono anche di essere molto attivi per stare un po' più attenti, per esempio, nei dettagli. Poi c'è Marika che dice: guarda Rocky, io preferisco tantissimo i gialli, quelli gialli poliziesco. Sì, diciamo che comunque i film gialli e film investigativi devi ricordarti un sacco di volte personaggi, momenti e prove. Poi magari se te vuoi guardarti film un po' più leggeri, come ad esempio film d'azione, quelle commedie un po' leggere, ovvio, quelli non ti aiutano tanto ad allenare la concentrazione, perché magari ci sono meno dettagli da ricordare. Se invece poi il tuo obiettivo è allenare davvero la concentrazione, potresti fare anche tantissime altre cose, come per esempio non usare il telefonino magari quando stai guardando il film, perché poi sì, ti arriva il messaggino della fidanzata e uno ti aggiunge a un gruppo e ti arriva la notifica. Queste cose qui ovviamente sappiamo benissimo che bisognerebbe poi evitarle. Poi anche bisogna cercare di ricordarsi i nomi e relazioni tra i personaggi, che è una cosa veramente difficilissima, però se ti ricordi quelli vuol dire che sei principalmente molto molto attivo. Poi bisognerebbe anche provare ad indovinare quello che succederà dopo, che è una cosa molto difficile, o magari anche ripensare alla trama per qualche minuto, ripensare proprio ai fatti che sono successi, alle scene che sono capitate prima, e cercare di sviluppare magari una scena dopo. Tutto questo rende la visione più attiva e impegnativa dal punto di vista cognitivo. Ce credo, cavolo. Poi sì, dipende sempre se il genere ti piace, se il film ti piace, se la serie TV ti piace, quindi sì, dipende anche un pochettino da quello che scegli te. Giusto? Sono d'accordo, i The Colors?

0: Ma sì, ma come volete che stia Brescia? Da Dio, sta da Dio, anche perché sarà ospite speciale del tour estivo di Angelina Mango, quindi li vedremo anche cantare assieme all'interno di Nina Canta nei Teatri d'Estate, ok? Portando la sua musica in una delle tappe del progetto live dedicato all'album Caramè, che è il secondo album in studio di Angelina Mango, ormai pubblicato un anno fa, all'incirca il 16 ottobre del 2025, quindi insomma arriveranno un sacco di novità, un sacco di duetti, ma sarò molto curioso di vederli assieme. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa perché adesso ci sono i Los Locos by Roby Borillo, quindi io tornerò tra pochissimo però in compagnia di Greta, quindi rimanete con noi.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali presentata da Roby Borillo from Los Locos su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo dello Sloco, anche con questo caldo stoico qui ai microfoni di Radio Bella Monella. In questo momento io vi sto parlando da quel di Senigallia, dove saremo in concerto questa sera. Non ci fermiamo mai, manco il lunedì, per cui concertone stasera in piazza, però ovviamente puntuali qui per i nostri tormentoni. Lo faremo oggi insieme ad Annalisa, che ogni anno ci butta lì il suo bel successone. Qualche anno fa ci ha buttato Sinceramente, e poi invece andiamo molto indietro nel tempo perché andremo nel 1999, tormentone assoluto, Romanaccio di Roma, lui è Erpiotta, giustamente si chiamava così, si chiama così poverino, ancora in vita giustamente, fortunatamente, e la sua canzone era un po' un emblema, era bellissima, era Super Cafone, eccolo qua il Super Cafone del Borillo che vi presenta i belli di oggi sulle mani.

0: muovi la mano da qua e da là, non te ferma, come diceva il buon Erpiotta con il suo super caffone. Attenzione, 1999, sono passati veramente tanti anni. Invece la più recente Annalisa con la sua Sinceramente. Roy Vorillo da Senigallia vi saluta, sempre in giro per l'Italia, ma sempre qui con voi per parlarvi di tormentoni. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora 19.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buonasera da Jerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahaya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: e da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Buonasera!
8: Oh, ti sono mancato!
7: Tantissimo.
8: Ma guarda che visino bello!
7: Io ti ascolto pure il sabato mattina perché
8: davvero?
7: Mi manchi.
8: Mamma mia, che figuraccia!
7: Ma parli sempre di Giappone, tu!
8: Ma infatti.

0: città degli angeli. Io non so come tu possa aver fatto a stare in onda senza di me.
1: No, guarda, sono andato da Dio, sono andato.
0: Ma vogliamo dire la verità? Mi sei venuto a cercare nei corridoi perché senti la mia mancanza. No, non sai stare senza di me.
1: Ma in realtà avevo finito i soldi nella chiavetta, quindi pensavo, ho detto vabbè, passo per di lì, vediamo se Greta mi offre un caffè.
0: Sono diventata il tuo pappone, no?
1: Sì, mi sono diventata il mio papino. Anche perché diciamo che la tua altezza fa dire, insomma, ecco, papino non pappone, però
0: papi.
1: Insomma, tutto a posto?
0: No, papi era qualcun altro. Comunque, è tutto a posto, tutto bene. Voi come state? Come vi trova questo lunedì 20 di luglio?
1: Ci sentite per caso? Ci sentite? Ci siete?
0: No, questo lunedì 20 di luglio è incredibile. Com'è possibile sia già?
1: Ma in realtà sì, sono molto contento, anche perché poi il tempo un pochettino si è un po' sciolto, diciamo. C'è un po' più di freschetto, si sta molto bene, l'aria condizionata comunque rimane accesa qui perché non si sa mai.
0: No, ma guarda,
1: anche perché io sudo appena ti vedo, c'è l'emozione.
0: Gli ormoni,
1: guarda le mie ascelle come sgocciolano già.
0: Che meraviglia. No, io questa notte ho dormito col lenzuolino.
1: Davvero?
0: Oh, che bello, che è stato.
1: Finalmente, però orario previsto anche per questa sera, anche anzi per sempre, però noi lo ricordiamo per sicurezza.
0: Sempre.
1: Perché magari loro si aspettano sorprese strane. In realtà no, 18:21 assieme a Rocky e Greta, sempre su Radio Belle Manella.
0: 19:21.
1: Ah, è vero, no, 18:21, attenzione.
0: Ma perché... tu 18,
1: eh beh,
0: 19.
1: Sì, però io sono anch'io importante.
0: Guarda, per citare qualcuno, la matematica non sarà mai il tuo mestiere.
1: No, sicuramente no, neanche Masciuscetto.
0: Puoi andare a fare granite e granate.
1: Ma mi pagherebbero di più anche, secondo me.

0: su Bella e Monella. Si gioca con
1: ernia.
2: Esatto, non con l'ernia che avete addosso.
1: Non quella
2: però
1: lombare, non quella, no? No.
2: Però se voi volete indovinare dove c'ho l'ernia io, sarete molto più avvantaggiati su questa cosa qui.
1: La indovino con una.
2: Dai, prova.
1: Ce l'hai nella zona lombare.
2: Bravissima! Ti sei aggiudicato un biglietto per ernia. No, in realtà non funziona proprio così.
1: No, anche in questo caso non abbiamo convenzioni medico-sanitarie.
2: No, peccato però.
1: Peccato.
2: Però vi faremo sapere.
1: Non si
2: caso
1: sa mai per il domani.
2: E allora, si gioca per darvi la possibilità di andare a vedere il suo concerto, appunto, di ernia, quindi due biglietti, ok, sabato 1 d'agosto al Festival di Maiano, giusto?
1: Sì, e che cosa bisogna fare? Semplice.
2: Molto semplice, come sempre. Il primo che invia un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandoci solamente un piccolo pezzettino della sua canzone si aggiudica i due biglietti per il Festival di Maiano.
1: Io dico, se hanno un'ernia hanno anche il valore.
2: Ma se ne avete di più ancora meglio,
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
4: Che ti è rimasto, credo soltanto.

0: di buona domenica, sai che in vacanza è sempre domenica.
1: Beh, sì, meno male, almeno là, porca miseria.
0: Almeno lì, guarda, ci sono delle ottime notizie, perché dopo il sold out della nostra crociera siamo riusciti, siamo potenti, a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per i nostri ascoltatori.
1: Che poi sta cosa che mandiamo sempre noi, non andiamo mai noi in ferie, un po' mi dà fastidio comunque.
0: Ma non ti
1: spegnete la radio che non vediamo niente.
0: Poi batteremo cassa, si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, insomma una settimana di vacanza insieme all'animazione di Radio Belle Monella, agli spettacoli con Drupi, Los Locos, guarda che con Robby Borillo fece
1: davvero
0: stone.
1: Però attenzione, perché la quota è di 1465 euro a persona, comprende,
0: però.
1: Attenzione, state molto attenti, allargate un attimino le vostre orecchie, perché cabina esterna con balcone
0: è già lì,
1: vabbè, pensione completa,
0: eccola,
1: a meno che non ci siate già in pensione, però vabbè, altri dettagli.
0: Senti cosa arriva?
1: Bevande e pasti, mance, assicurazione medica, trasferimento in pullman dei principali casali autostradali.
0: Cioè, praticamente non spendi altro.
1: Lusso, porca miseria.
0: Sì, spendi la bella vita.
1: Spendi meno in vacanza che a casa tua, praticamente.
0: Sì,
1: che
0: la bella figata vita, davvero.
1: Quindi le cabine sono 8, direzione tecnica, prima rete, giusto?
0: Sì.
1: Viaggi e vacanze. Per maggiori informazioni c'è anche il numero.
0: Numero da chiamare in orario ufficio 0423 7367. Poi il rischio di trovarsi Rocky in vacanza.
1: Beh, ma nudo pure.
0: Nudo! Oh!

0: l'amore, secondo Annalisa, ma non finisce la nostra serata.
1: Esattamente.
0: Assolutamente no, siamo solo all'inizio.
1: Esatto, anche perché poi nella prossima mezz'ora vi racconterò un fatto molto strano che voi penserete: ah, ma sai che io fuori, prima di entrare in acqua, dopo ho mangiato, sto fuori tante ore? In realtà è una cosa che pensiamo solamente noi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia sia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella. Tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gli anni show.
2: Carichissimo anche di lunedì sera Matteo Mondi che ci ha fatto ascoltare Joliet con Io per me, tu per te.
1: Nomadi, io vagabondo.
2: E ad aprire con Righeira, l'estate sta finendo, non è vero?
1: Non mi sembra.
2: No, caro.
1: Ci opponiamo.
0: Bella e Monella.
1: No, no, non è certamente. Anzi, qualcuno direbbe sogno di una notte di mezza estate.
2: Ma sì, più o meno. L'estate non sta finendo anche perché ci sono un sacco di persone che in questo momento probabilmente stanno ancora facendo il bagno, no?
1: No, che devono ancora cominciare le ferie, che ti diranno, scemo.
2: Ma sì, anche quelle persone che magari stanno pranzando, chissà dall'altra parte del mondo, si stanno chiedendo, ma adesso che ho pranzato effettivamente potrò entrare in acqua, sai, c'è quella regola,
1: no,
2: esiste,
1: no. Quando sei bambino non devi entrare in acqua, muori
2: se non vomiti in acqua, fai la cacca dentro l'acqua, le
1: il
2: persone,
1: il bagnino ti sgrida, come fa il bagnino a sapere dove ho mangiato, quando ho mangiato, cosa
2: esattamente
1: ho mangiato,
2: però bisogna sfasare questo mito delle tre ore,
1: sì,
2: perché effettivamente
1: falso.
2: Non ci sono delle prove scientifiche, almeno lo dice Focus, che è comunque una rivista molto importante che tutti seguono, non c'è effettivamente uno studio che confermi questa cosa qui, semplicemente le persone hanno paura della congestione, no?
1: Certo,
2: hanno paura degli sbalzi della temperatura, ma
1: posso
2: comunque
1: dire, questo lo puoi avere anche fuori,
2: esatto,
1: cioè a me è capitato di aver problemi prendendo un colpo d'aria.
2: Sì, succede magari quando sei in posti caldi che poi successivamente vai in quelli freddi, è normale
1: può
2: che ti capiti.
1: Quando sabato sera vai a vedere un concerto e piove finché stai mangiando, può succedere.
2: Esatto, quindi questa cosa delle tre ore è solamente una tradizione italiana e non una regola scientificamente dimostrata. Quindi però l'articolo suggerisce che vabbè, se ti mangi qualcosa di leggero, ok, puoi entrare in acqua. Se ti mangi qualcosa di pesante,
1: la peperonata
2: ovvio,
1: magari un po' più difficile.
2: Ovvio. Però ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché effettivamente ci sono, anche questo articolo riporta, dei tempi indicativi di digestione. Quindi se ti bevi succo di frutta, se ti mangi le verdure e carboidrati, ci sono proprio degli orari da rispettare.
1: Quindi non è tre ore generico,
2: esatto,
1: dipende.
2: Dipende.
0: Radio Bella e Monella.

0: tutti. Allora, questa è una prerogativa delle mamme italiane.
1: Esatto.
0: Che non esiste. Mia mamma con me non ha mai guardato sta cosa, io con i miei figli nemmeno.
2: Meno
0: chiaro,
2: male.
0: Se uno mangia 8 kg di parmigiana e poi ci sono, c'è l'acqua a 18 gradi,
2: è un problema.
0: Magari un po' di attenzione. Sì. Però insomma è un po' una fesseria all'italiana.
1: Esatto.
0: Delle mamme pancine.
2: Delle mamme pancine. Prima che venissero chiamate mamme pancine avevano già le figlie.
1: E poi era lei quella che mangiava un chilo di carbonara, si buttava in acqua e ne usciva anche dell'orecchio. Bellissimo.
2: Ma basta mettersi a galleggiare a pancia in su. La pancia è fuori.
1: Esatto,
2: il problema
1: fare,
2: è risolto.
1: Dici di fare il gioco per i bambini.
2: Morto,
1: se
2: giochi tantissimo.
1: Fare il gonfiabile per l'acqua, dici di fare.
2: Leggi.
1: Che in realtà, tipo anche domenica sono stato in piscina, no? Ho mangiato tipo 4 baguette, 4 panini e non è successo assolutamente niente.
2: Beh,
1: ho solo vomitato là.
2: No,
1: in acqua.
2: Dopo quanto sei andato in acqua?
1: Beh, dopo 2 minuti, ma ci mancherebbe.
2: Ma, tipo, se ti mangi, che ne so, una bella macedonia, è fatta d'acqua la frutta, no?
1: Ma infatti non succede
2: acqua
1: niente. Vabbè, certo, appunto, se ti mangi un chilo di carbonara, come ho detto prima, penso sia normale non entrare subito in acqua. A parte che
2: non ti alzi
1: perché non c'hai voglia di alzarti dopo un chilo di carbonara.
2: Allora, adesso mi vai a recuperare tutte le tempistiche precise.
1: Davvero?
2: Va bene.
1: Ok.

0: che hanno ucciso l'uomo ragno, che probabilmente ha fatto il bagno troppo presto.
1: Può essere. È morto, ciao. È finito.
0: Saluta Masore.
1: E poi, tra l'altro, mi è successo, sono appena ricordato, che arrivo a cazzo della Valia 4 anni fa. Mi è successo tipo di mangiare un sacco di carne, ok? Sono andato subito in acqua.
0: Poi la carne leggera fatta come la fanno in Albania.
1: È uscita tutta intera comunque.
0: Senza aglio.
1: Tutta intera è uscita. Quindi abbiamo capito che non esiste effettivamente una regola universale di 3 ore, cioè dovete aspettare sempre 3 ore prima di entrare in acqua, ok?
0: No.
1: Quindi basta, bisogna un attimo basarsi anche sul buon senso.
0: Anche su cosa mangi.
1: Cosa mangi, e se hai mangiato pesante, se hai mangiato leggero.
0: Quindi,
1: per esempio,
0: dicevamo la Macedonia.
1: Esatto, per esempio, se ti bevi un succo di frutta, ci metti all'incirca 20 minuti prima.
0: Vabbè,
1: di...
0: Ma è liquido, dai.
1: Sì, ad esempio frutta dai 20 ai 40 minuti, le verdure dai 30 ai 50 minuti,
0: perché
1: poi
0: ci sono le fibre lì.
1: Esattamente.
0: Ecco perché.
1: Le fibre. Ok.
0: Fibra.
1: Poi i carboidrati per esempio, poi loro dicono sia all'incirca un'oretta.
0: Quindi un piatto di pasta in bianco, ecco, non
1: esatto,
0: con chissà che cosa.
1: Poi il pesce all'incirca un'oretta.
0: Sì.
1: Carne di manzo dalle 3 alle 4 ore.
0: Ammazza!
1: È tantissimo, cavolo. Carne di maiale, quella che contiene un po' più,
0: sì,
1: di grassi. Senti la sostanza. E formaggi stagionati fino a 5 ore.
0: Io sai che cosa ho imparato da questa sera?
1: Mm.
0: Che i vegani fanno il bagno subito.
1: Mamma.

0: Dillo che sei la mia bambina.
1: Ma no, ma è disturbante a livelli diversi questa cosa.
0: Sì, può essere.
1: Comunque, guarda, il disturbo non lo togliamo.
0: Ognuno fa quello che può con i neuroni che c'ha, così dicevano.
1: E d'altronde, se la natura ti dà
0: ragione.
1: Se la natura ti dà la limonata, i limoni fai la limonata, se ti dà i cachi.
0: E se te lo dessi un bel limone?
1: No, grazie, preferisco i cachi.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi!
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20 un minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei rilievi alpini, dove sarà possibile qualche fenomeno nelle ore serali. E nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci sin dal mattino sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fenomeni localmente anche di forte intensità, comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Aria respirabile, il caldo sarà decisamente moderato, con temperature massime che non supereranno i 30-32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutta da

0: sicuramente tremerete,
1: uno per il fatto che comunque adesso inizia il gossip sicuramente, però tremerete se verrete a trovarci ai nostri eventi, giusto?
2: Perché sarà un'emozione incredibile, siamo già partiti, ma si ritorna in campo giovedì 30 luglio, bella disco a Porto Santa Margherita, provincia di Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'ex Serafo. Scusami se è poco.
1: E attenzione perché faremo praticamente un copia e incolla, però sabato 1 di agosto Bella Disco sbarcherà al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dove alle 21.30 troverete Sino di Bella Monella, ma con l'animazione di l'ex Serafo, in console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta.
2: Vabbè, perché se litigano il 31 siamo inguaiati.
1: Beh, sti cavoli, andiamo noi.
2: Non finisce qui, perché giovedì 6 agosto l'attesissimo appuntamento con La Notte Tutta da Cantare a Jesolo in Piazza Aurora, dalle 21 ad ingresso gratuito, e lo ribadiamo ad ingresso gratuito perché sul palco,
1: esatto,
2: ci saranno,
1: troverete un sacco di artisti famosissimi, tra l'altro Ben Jefede, Merkin Cremon, Shade, Dolcenera, Blind and Sonico. Hai visto, l'ho pronunciato giusto.
2: Ovviamente ci sono anche i nostri,
1: ovvio, certo, la conduzione a Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e la nostra cara amica Elisa nel backstage con tante interviste.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Coez in questo disco che si chiama Mr. Nobody. In realtà il prossimo personaggio di cui stiamo per parlarvi non è proprio Nobody, anzi è conosciuto veramente tantissimo, tanto che si è esibito a Milano, lo sappiamo benissimo, il 17-18 di luglio, oppure no, 18-19 di luglio.
1: Ma forse il secondo giorno no.
0: Il secondo è andata molto
1: bene. Stiamo parlando
0: bene.
1: Di Bad Bunny.
0: Esatto.
1: Perché tutti quanti, ovviamente, quando ci sono questi artisti internazionali, quando c'è stato Bruno Mars, tutti ne hanno parlato, mm-hmm, perché è stato un bello spettacolo. Sicuramente tutti parleranno anche di Bad Bunny. Il problema cos'è stato? Che nella seconda data ha grandinato.
0: Ma
1: grandinato cattivissimo.
0: Non
1: anche.
0: È andata molto bene, anche perché avevo degli amici che erano lì presenti. Hanno detto, annullato il concerto.
1: No, più che altro perché loro all'inizio hanno detto non abbandonate la postazione, certo, tempo 10 minuti dovrebbe passare.
0: Che in realtà ha smesso per un pochettino.
1: Sì, poi hanno noci in testa.
0: Esatto, ha grandinato.
1: Però quello che c'è da dire è che i biglietti verranno rimborsati.
0: Sì.
1: Nonostante avessero iniziato e avevano già fatto 6 o 7 canzoni, mm-hmm, quindi non è scontato anche lì il rimborso. La cosa che ha lasciato un pochino di amaro in bocca, perché sono andata a vedere un po' di video, un po', certo, di cose sui social, che Bad Bunny non abbia detto niente, cioè quando ha cominciato a piovere l'hanno portato al sicuro.
0: Certo.
1: Puoi figurare, questo c'è uno staff dietro, non è che...
0: Ma figurati, cioè, poi dai. Mi dispiace solamente per quelle persone che hanno acquistato il biglietto non nei siti ufficiali, ma da gente gente sconosciuta.
1: Ma poi quelli che hanno fatti tanta strada, hanno pagato l'albergo, cioè poveri, quello non te lo rimborso.
0: Potevano guardare le meteo, capirai.
1: Ho capito.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: chissà se il prossimo bimbo Ben Jeffery oppure Alex Britti lo faranno all'interno della vasca, chi lo sa. Io sarei molto curioso però di sapere dove effettivamente Fedez ha fatto l'amore,
1: dove è stato concepito.
0: Esatto.
1: Il piccolo Edoardo Lupo
0: in strada, in ospedale.
1: Cioè tu c'hai già il figlio maggiore che si chiama Leone, ma questo lo chiami Lupo. Il prossimo cos'è? Tigerman?
0: Può essere.
1: Tigre.
0: Leoncino.
1: Mamma mia. Comunque ecco, sì, Fedez e Giulia Onegger hanno dato alla luce insieme, hanno partorito insieme il loro primo figlio. Per Fedez è il terzo. I suoi figli dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni hanno già incontrato il piccolo. C'è anche Leone che ha fatto un bel disegnino.
0: Beh, immaginavo, guarda, anche perché non sarà neanche l'ultimo, probabilmente cambierà fidanzata tra un paio d'anni, quindi.
1: Sì, io credo, non so perché ho questo sentore, Fedez arriverà a 5 figli.
0: Dici, secondo me un po' di più.
1: Non so dirti da quante donne, però secondo me a 5 figli.
0: Secondo me se ci provi pure te di più ancora. Provaci magari,
1: no,
0: che lo sa.
1: No, grazie, no. Ma so che tu ti eri imbattuto anche in alcune dichiarazioni di Fedez.
0: Non mi ricordo, avevo letto sta notizia, me la sono persa, cavolette, sui social.
1: Cavolette.
0: Che aveva dichiarato il perché sarà lasciato con Chiara Ferragni. Cazzo!
1: Perché le ha messo le corna, tipo.
0: Beh, può essere, ma anche più di una.
1: Però ti dico che nel frattempo lei, Chiara, è tornata sui social, non ha commentato direttamente la nascita di Eddie Lupo, però ha ringraziato le persone che gli sono state vicine e che hanno capito che lei ha fatto un percorso di crescita incredibile.
0: E spoiler, sta progettando un'altra truffa.
2: Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla fino a che.

0: ognuno canta a modo suo, io ci metto in mezzo qualche rima, ognuno si può anche lavare sentendo questa canzone, come dice Umberto.
1: Sempre bella però.
0: Balsamo, sì, molto carina.
1: Balla bella.
0: Esatto, dal 1979 poi tra l'altro, sono passati un sacco di anni, noi ce la ricordiamo ancora a memoria perché...
1: ovviamente... Che bella, cioè
0: sì,
1: la cantiamo.
0: Ma perché soprattutto fuori onda ci facciamo un sacco di rime.
1: Mamma mia, non si può dire però, non si può dire.
0: Soprattutto con le parti intime degli uomini.
1: Non si può dire.
0: Basta.
1: Rocky sei uno svergognato.
0: Torniamo tra pochissimo con un altro gossip.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e post auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italia.

0: E poteva farcene ascoltare veramente tantissime di canzoni, però per noi questa sera ha scelto Articolo 31 con Voglio una lurida.
1: Marco Mengoni dello di Pazza Musica.
0: E ad aprire con Lu Colombo Maracaibo. Ero in bagno mentre la sentivo, mi sono anche lavato per stare in tema.
1: Meno male.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti qui su Radio Belle Monella assieme a Rocky e Greta e continuiamo ovviamente con il gossip. Basta
1: ecco,
0: scherzare.
1: Ecco, io ti do un gossip sulla radio. Tu sei uno di quelli che si lava le mani dopo che è andato in bagno. Guarda che non è scontato.
0: Non è vero, comunque, che te l'ha detta questa cosa qui.
1: Io volevo farti fare
0: spoiler.
1: Volevo farti fare bella figura, invece senti le mie, anche io sono andata in bagno, senti che le mie sono fredde.
0: Sì, secondo me hai qualche problema,
1: no,
0: anche
1: le ho lavate.
0: Vabbè, non toccarmi, basta.
1: Basta. Dunque, andiamo a recuperare qualcos'altro di ciò che è successo nel fine settimana, ovvero il dissing tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. A me
0: questa
1: cosa fa volare.
0: Bellissimo, però secondo me Francesca Fagnani insuperabile, fortissima.
1: No, lei è divina.
0: Cioè, quando
1: lei
0: ha fatto carcerare pure Shiva dopo le belve, è stata veramente la mia eroina.
1: Cosa è successo? Allora, siamo abituati che sia lei a intervistare le persone.
0: Certo.
1: Questa volta è stato Marzullo, che di solito lui si fa una domanda e si dà una risposta. Questa volta ha fatto lei la domanda. E lei non l'ha gradita. Perché? Perché nel Big 2026, come si dice nei social, lui le ha chiesto: ma non sente la mancanza di un figlio?
0: Ah, pure.
1: Ma ti sembra una domanda da fare una persona?
0: Ma
1: guarda che veramente una... E lei gli ha fatto notare, ha detto: ma cioè, ma io non ho la prova del contrario. Dici, io non avendo figli, non l'ho vissuta, non posso sapere che mi manca una cosa che non conosco. E comunque ha detto: non è una domanda che si fa.
0: No, esattamente.
1: Non
0: poi, soprattutto in televisione, poi quando sono
1: cavoli
0: suoi. No,
1: non erano in televisione.
0: No, però comunque
1: c'era il pubblico davanti. Voglio dire, tu non puoi sapere se la persona davanti a te ha scelto di non avere figli o se magari non ne può avere, ed è un argomento
0: magari
1: delicato.
0: Già ne ha con tanti uomini, che ne sai te. Scusa,
1: cioè,
0: potrebbe essere
1: sono
0: anche...
1: argomenti delicati.
0: Esatto.
1: Infatti, cavoli tuoi, che campi 100 anni.
0: Come sempre.

0: Dal 2017 i The Journalist con Sold Out. E sicuramente della persona di cui stiamo per parlarvi adesso avrà fatto sì Sold Out al suo concerto, però è stata portata out successivamente perché è successo.
1: Ieri sera è successo. Sì. Ieri sera Noemi, che stava facendo un concerto, appunto, tutta contenta, caduta dal palco.
0: Ha provato a fare un passo di danza un po' sbagliato.
1: Rovinosamente caduta dal palco, trasportata in ospedale perché ha fatto un bel volo.
0: Poverina, io l'ho visto le foto sui social, comunque era messa male.
1: Allora, ha postato il selfie dal letto d'ospedale, sta bene, è tutta fasciata e tutta bardata, ha detto sto bene, solo che i medici mi chiedono di fermarmi per 4 settimane.
0: Che
1: allora,
0: vabbè.
1: Se tu facessi l'impiegato in banca, magari con una cosa del genere ti fermi meno, ma lei che per fare il lavoro che fa deve essere in forma perfetta, saltare, ballare, eccetera, ci serve magari un pochettino di più per il
0: la Noemi, quella caviglia rotta, poverina.
1: Poi
0: mi dispiace.
1: Ma perché ridi? Ti dispiace?
0: Mi fa stranire questa cosa, perché io ho visto il video, lei stava andando tutta contenta davanti, pam.
1: Ti dispiace,
0: un scivolone.
1: C'è un girone all'inferno con nome Rocky.
0: C'era Rocky che stava versando un gin tonic per terra, che ridere. Radio

0: tutti gli errori miei.
1: Io per te darei di tutto comunque, darei di tutto, mamma mia, guarda, sto già pensando alla serata di domani sera, guarda.
2: Mamma mia.
1: Non dormirò neanche stanotte.
2: Ma io stanotte guardo Temptation Island.
1: No, in realtà dormirò molto bene perché il tempo fa veramente schifo fuori, quindi mamma che bello.
2: E allora ci si ritrova domani dalle 19 alle 21.
1: Quindi da Rocky e Greta è tutto. Ciao! Ciao.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
2: Ma che oh!
1: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: nazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sei con Tuca, ma Carena 5, 6, 7, buongiorno. Mamma, guarda,
1: vai,
0: già
1: stamattina. Ma
0: Carena, cosa vuoi? Ciao, mio Marillo!
1: No, scusa. No, ragazzi, ma come
0: io vorrei
1: siamo?
0: Fare la vita di Roby Borillo e vivere in Puglia in un trullo d'estate.
1: Sì, beh, ma lui è un po'
0: con la piscina.
1: Non è che vive soltanto in Puglia, vive
0: no,
1: un po' nel mondo.
0: Tournée, però ecco, sì. La vita di Roby Borillo vorrei.
1: Mm-mm.
0: No, vorrei quella di Paolo Franchetto che mi sverna ai Caraibi.
1: Hai capito?
0: Sì, dei due Los Locos scelgo Franchetto. Allora.
1: Va bene. Chissà se loro fanno il Brinner. E tu
0: cosa
1: dirai
0: fanno?
1: Che cos'è il Brinner? È una tendenza che arriva da altri stati, chiaramente, non dall'Italia, e che unisce breakfast e dinner, quindi colazione e cena.
0: Cioè, mi fanno l'after di notte fino a mattina?
1: No, non esattamente. No. È nato in Australia e negli Stati Uniti, sta arrivando comunque anche in Italia, a Roma e Milano, per pochi coraggiosi, e è possibile praticamente ordinare dei piatti da colazione anche la sera. Cioè, vuoi, non lo so, la briochina alle 8 di sera,
0: il pancake
1: o quelle cose lì.
0: Sì,
1: anche la sera
0: voglio.
1: Invece della cena.
0: Beh,
1: e allora puoi
0: mia.
1: Farlo.
0: Ma scusami, no, ma cosa hanno inventato? C'è una montagna di gente che mangia latte e cereali per cena.
1: Sì.
0: Cioè,
1: o latte
0: io lo
1: biscotti.
0: Farei nel senso.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto
0: non
1: si
0: è che
1: può
0: hanno
1: fare.
0: Inventato niente.
1: Non è la cosa più salutare del mondo.
0: Vabbè,
1: ma insomma.
0: Però insomma, questa bellissima novità, raga. Ma allora da voi vogliamo sapere?
1: Vogliamo sapere se adesso è periodo di vacanza. Quando di solito andate in vacanza? Quando di solito andate, non so, di bed and breakfast piuttosto che negli hotel dove ti presentano la qualunque.
0: Che
1: ma
0: tu
1: anche...
0: non la mangi a casa tua, perché a casa tua fai il fighetto e mangi solo quel biscotto con quel tè.
1: Sì.
0: Ma quando sei fuori?
1: Mangi come se non avessi mangiato per un mese.
0: Costine, peperoni,
1: uova,
0: la
1: bacon,
0: mattina,
1: sì.
0: Cose che avete mangiato a colazione in vacanza, raccontateci.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: insieme. Allora ragazzi, cose che avete mangiato a colazione in vacanza, che a casa vostra mangiate quelle tre robe in croce, mentre quando siete stati in vacanza che vi siete mangiati?
1: La qualunque sicuramente, cioè almeno io la qualunque, una cosa che non avrei mai pensato di mangiare in Puglia. Per esempio mi presentavano la tigella, che sì, sai, dopo devi mettere all'interno dell'acqua per ammorbidirla un pochino, con i pomodori. Ho mangiato pure i cetrioli
0: e a colazione,
1: tipo, sì, e tipo la stracciatella, quelle cose buonissime.
0: Vedi?
1: a colazione non,
0: che no, a casa tua non la mangeresti mai e poi
1: no,
0: mai
1: no,
0: tu
1: ma
0: cosa mangi a colazione?
1: Dipende, faccio due colazioni.
0: Beh,
1: a giorni alterni, sì, o le fette di pane integrale con un filino di marmellata e un po' di cocco sopra,
0: sì,
1: oppure lo yogurt con un po' di mandorle, cereali, gocce di cioccolato che non mancano mai,
0: mai, però mai nella vita.
1: Ma anche due biscottini,
0: la frisella, la tigella
1: no,
0: il pomodoro, la stracciatella di burrata,
1: no, ma neanche
0: mai,
1: l'uovo con
0: mai
1: la pancetta. Invece quest'anno sì, mi sono data all'uovo, la frittatina,
0: vedi,
1: la bresaola, queste cose qui.
0: Allora, giusto per farvi venire fame e per ricordarvi che è lunedì e il cielo sopra di voi probabilmente è nero come questo sopra di noi, ragazzi, a colazione in vacanza cosa mangiate e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: È il vostro momento. Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare una bella canzone italiana di un autore che magari non è passato negli ultimi minuti. Avete un 6 minuti totali per confezionare il vostro messaggio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Los Angeles su Radio Belle Manella stiamo parlando di cose un po' particolari, un po' diverse che mangiate a colazione quando andate in vacanza.
1: Ok, vi è capitato anche all'estero magari di mangiare, no? Perché succede, tu dicevi per esempio in Puglia ti hanno proposto nel posto

0: Coes, ci vuole una laurea su Bellemonella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Tra poco torniamo con Matteo Montigliani e subito dopo chiacchieriamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Su Bella e Monelli.
1: E grazie, grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Gianni Togni con Semplice, Vasco Rossi, L'uomo più semplice, e Raffaella Carrà in conclusione con Tanti auguri, Semplice, molto semplice. Grazie mille Matteo.
0: Bella e Monelli.
1: Amici, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 18. Adesso è arrivato il momento di chiacchierare con voi al 393-7366170. Perché ieri, mentre ero a casa, stavo cercando di capire cosa poter preparare per il pranzo di oggi, perché magari in tanti, che ne so, ci sono ritmi frenetici, non so i vostri, però sicuramente anche voi siete persone che starete fuori un bel po' di tempo da casa, a meno che non abbiate la fortuna di lavorare in smart working. Quindi ritmi frenetici, sempre fuori casa per lavoro o anche per altro, e per non spendere sempre un patrimonio, diciamo che bisogna anche sapersi organizzare. Facendo cosa? Portandosi direttamente da casa, magari, che ne so, dentro una borsa frigo, dentro un termos e quant'altro. Io non vi chiedo che cosa mettete all'interno della vostra borsa frigo, ma vorrei sapere da voi come vi organizzate i pasti per la giornata. Della serie, la sera prima riuscite a prepararvi il pranzo per il giorno dopo se non siete a casa, o vi dovete svegliare all'alba per poi essere super mega pronti con tutto quanto? 393-7366170, come vi organizzate i pasti per la giornata successiva?
2: Radio Bella e Monella.

0: Credimi ancora su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 come ti organizzi i pasti per la giornata. Cioè, nel senso, arrivato a sera che devi prepararti magari qualcosa per il giorno dopo, hai il tempo per farlo o invece rimandi alla mattina successiva, magari, che ne so, alzandoti ancora prima rispetto al fatto che magari hai una routine dove ti devi svegliare molto presto e quindi, che ne so, magari ti devi alzare già, facciamo un orario ipotetico, alle 6:30 per farti la doccia e invece ti tocca alzarti alle 6 perché ti devi anche fare il pranzo per la pausa pranzo o la cena naturalmente. Quindi come vi organizzate i pasti per la giornata lavorativa e non lavorativa? C'è chi dice, in realtà ci fa una lista di tutto quello che si prepara. Sì, è bellissimo, tipo il tramezzino, uova e asparagi, meraviglioso, il riso freddo, è giusto, cioè, però la terrina di riso freddo quanto ti dura? Ad esempio, se io la dovessi fare mi va via in pochissimo tempo, anche se facessi un chilo di riso, sono sincero. Quindi amici, 393-7366-170, come vi organizzate i pasti per la giornata del successiva sostanzialmente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin, fulmine addosso su Belle Monella. Chiudiamo anche quest'ora insieme. Come vi organizzate i pasti per la giornata successiva? 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava